0: D'ogni parte qui mi inciampo, che ho da dire, che ho da fare.
1: Caro amico, non c'è scampo, se la vede da cascare.
0: D'ogni parte mi confondo.
1: Caro amico, non c'è scampo,
0: che ho da dire, che ho da fare.
1: Se la vede da cascare, da cascare, da cascare.

flemma e più prudenza di qualunque innamorato. Ho più flemma e più prudenza

Radio Argentona. Radio Argentona. Se enquadra, se enquadra, se enquadra.